Ministre! In nome che io al Minardi e Cucchi! Vado, Cucchi! Cucchi! Cucchi! Cucchi! Gloria bendita, Signore!